Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2:02.

0: di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0 9 7 0

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2:30.
1: Tre piedi, due brani preferiti. Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

richieste con Radio Jukebox. Con Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3, in punto.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Io ero un passo avanti e due indietro.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:31.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: italiana.
1: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8490.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e un minuto.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
2: Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 9 6 3

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 29 minuti.

0: 68.
1: La programmazione di Bomb Channel è con i successi.
0: Le vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7 3 6 7.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8480.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 5, 2, 1, 8.
1: Ho creduto a me, ferma una stazione, vuota di allegria.

0: Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Armatevi di santa pazienza in questa giornata dalle tinte contrastate. Occasioni allettanti arriveranno insieme a dubbi e malumori. Toro, cercate di districarvi senza infierire troppo nella vita quotidiana. Già dalla serata di domani vi sentirete di nuovo in forma e più sereni. Gemelli, è il periodo giusto oggi per trovare nuovi scopi lavorativi, ma anche per curare il corpo e la salute. Cancro, grande energia creativa che impiegherete in tutti i settori della vostra vita. Avete in mente un'idea, un progetto, un'intuizione molto personale che sarà apprezzata. Leone, è il momento giusto per elaborare qualcosa di molto importante anche in questo periodo molto faticoso a livello fisico. Vergine, ideale iniziare oggi una cura, una dieta, un nuovo modo di vivere. Avete anche bisogno di maggiore ordine. Bilancia, la luna è nel vostro segno e Venere è in compagnia di Plutone nel vostro campo inerente il lavoro e la vita quotidiana. Tenete presente che avrete bisogno di maggiori spazi. Scorpione, aspettate ancora a decidere e a mostrare la vostra volontà. Un po' di confusione sui mezzi e non lo scopo sembra rallentare la riuscita. Salute in miglioramento. Sagittario, oggi inizierete con poche possibilità di mettere voi stessi in primo piano. Meglio rassegnarsi a considerare maggiormente i bisogni degli altri. Capricorno, non potete fare finta di nulla, è il momento di sapere cosa vogliono tutti da voi. Intanto prestate attenzione sul lavoro, qualcuno vuole farvi le scarpe. Acquario, la settimana riprende con molte promesse e anche molti dubbi. Fatevi consigliare dagli amici o dai colleghi sinceri. Pesci, non sbilanciatevi troppo nell'esternare i vostri sentimenti sul lavoro. Prestate attenzione. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate.
0: Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

0: abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

italiano lo puoi richiedere con il codice 7052. Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Lo puoi richiedere con il codice 7087.
1: Non ti ha cercato.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Bentornati all'ascolto. L'Aquila, capitale italiana della cultura 2026, riporta a casa dopo 400 anni la Visitazione di Raffaello, oggi al Prado di Madrid. Per la splendida mostra La Visitazione all'Aquila, Raffaello e Pontormo. E dunque al Museo Nazionale d'Abruzzo fino al 27 settembre sarà possibile ammirare le due celebri visitazioni della Madonna Santa Elisabetta, quella di Raffaello e quella di Pontormo, in un'operazione culturale di altissimo livello. Sentiamo il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi.
3: Questo evento straordinario si inserisce nel filone delle grandi mostre che abbiamo previsto per Capitale Italiana della Cultura in collaborazione con il Museo Nazionale d'Abruzzo e con il Maxi L'Aquila. È uno dei punti più alti della programmazione di questo anno straordinario che sta interessando la nostra città, che ha visto già il posizionamento dell'Ecce Homo nella collezione del Munda. È un modo per salutare la Visitazione di Raffaello, che torna all'Aquila dopo quattro secoli, che per la prima volta si confronta con la Visitazione del Pontormo in questo progetto di grande ambizione.
2: Federica Zalabra, direttrice del Museo Nazionale d'Abruzzo e co-curatrice della mostra.
4: Questa mostra è un ritorno a casa. Ritorna a casa idealmente la Visitazione realizzata da Raffaello per la Cappella Branconio in San Silvestro all'Aquila. Ovviamente l'opera non è da sola, c'è un concept scientifico realizzato in collaborazione con Tom Henry che permette di affiancare due capolavori, appunto la Visitazione di Raffaello e la Visitazione di Pontormo, e poter riflettere sul tema iconografico della Visitazione, così importante nel Cinquecento, ma anche e soprattutto sulla trasformazione del linguaggio rinascimentale in quello che diventa manierismo. A distanza di pochi anni, 10, si va dalla cresta sottile del classicismo di Raffaello a questa data fino al manierismo completo di Pontormo.
2: Sentiamo anche Tom Enrico, curatore della mostra.
5: Questa mostra presenta due opere che sono capolavori. Mettendo insieme questi due capolavori si capisce meglio come uno è capolavoro del manierismo fiorentino, Pontormo, e che l'altro è Raffaello, un monumentalismo romano tutto diverso. Stanno parlando del stesso soggetto, ma cambia molto come le due artisti di questi due filoni diversi presentano le cose.
2: Ed è tutto per oggi, grazie per essere rimasti in nostra compagnia.

ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

chat di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
2: Da un euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. Un euro.
3: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
0: CNR, giornale radio.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Estrema destra valanga nel land tedesco della Sassonia Anhalt. AfD vince con il 44,5% dei voti. Abbiamo fatto la storia, dice il leader Ulrich Siegmund. Incertezza però sul post voto. All'AfD manca un seggio per poter governare da sola. In molte città tedesche migliaia di persone in piazza per protestare contro l'avanzata dell'estrema destra. In Italia Matteo Salvini festeggia l'esito del voto locale. In Germania è la democrazia, parere opposto per l'altro vice premier Tajani. Pessima notizia. Cisgiordania, in seguito alla pressione degli Stati Uniti, il premier israeliano Netanyahu ha ordinato l'evacuazione degli avamposti dei coloni non autorizzati. Si tratta di circa un centinaio di siti. Intanto nuovi raid nel sud del Libano, 7 i morti secondo il governo di Beirut. Monza in corona Kimi Antonelli dall'ultimo posto in griglia al trionfo su una pista dove un pilota italiano non vinceva da 60 anni. Incredibile, è il giorno più bello della mia vita, le parole del ventenne campione della Mercedes, esaltato anche dai tifosi della Ferrari. Ed è tutto, a più tardi.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte come pesche noci a 1,69 € al chilo e uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Armatevi di santa pazienza in questa giornata dalle tinte contrastate. Occasioni allettanti arriveranno insieme a dubbi e malumori. Toro, cercate di districarvi senza infierire troppo nella vita quotidiana. Già dalla serata di domani vi sentirete di nuovo in forma e più sereni. Gemelli, è il periodo giusto oggi per trovare nuovi scopi lavorativi, ma anche per curare il corpo e la salute. Cancro, grande energia creativa che impiegherete in tutti i settori della vostra vita. Avete in mente un'idea, un progetto, un'intuizione molto personale che sarà apprezzata. Leone, è il momento giusto per elaborare qualcosa di molto importante anche in questo periodo molto faticoso a livello fisico. Vergine, ideale iniziare oggi una cura, una dieta, un nuovo modo di vivere. Avete anche bisogno di maggiore ordine. Bilancia, la Luna è nel vostro segno e Venere è in compagnia di Plutone nel vostro campo inerente il lavoro e la vita quotidiana. Tenete presente che avrete bisogno di maggiori spazi. Scorpione, aspettate ancora a decidere e a mostrare la vostra volontà. Un po' di confusione sui mezzi e non lo scopo sembra rallentare la riuscita. Salute in miglioramento. Sagittario, oggi inizierete con poche possibilità di mettere voi stessi in primo piano. Meglio rassegnarsi a considerare maggiormente i bisogni degli altri. Capricorno, non potete fare finta di nulla, è il momento di sapere cosa vogliono tutti da voi. Intanto prestate attenzione sul lavoro, qualcuno vuole farvi le scarpe. Acquario, la settimana riprende con molte promesse e anche molti dubbi. Fatevi consigliare dagli amici o dai colleghi sinceri. Pesci, non sbilanciatevi troppo nell'esternare i vostri sentimenti sul lavoro. Prestate attenzione. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate.
0: Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8500.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl vale davvero.
4: CNR, giornale radio.
5: Persistenza dell'anticiclone subtropicale sull'Italia, dove sole e caldo saranno prevalenti anche in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata nessun disturbo da segnalare, ma con un po' di nubi in più al nord. Caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con sole e massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla,
8: scialla, scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox, la radio telematica italiana. www.radiojubox.info, www.radiojubox.info, dove troverai tutti i codici dei brani.

0: capitano lo puoi richiedere con il codice 5 8 7 3.
1: Eri tu tra tutta quella gente, eri tu con quell'aria importante, eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che orai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: CNR, giornale radio.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Terremoto politico in Germania. Nelle elezioni della Sassonia-Anhalt trionfa Alternative für Deutschland. Crollano tutti gli altri partiti, ma incerta la capacità della formazione dell'estrema destra di formare un governo. Trema il governo del cancelliere Merz, alta la preoccupazione in Europa, mentre nel governo Meloni commenti opposti tra Salvini e Tajani. Il servizio di Nicola De Muro.
6: Voto shock in Germania. L'AfD ha ottenuto un trionfo senza precedenti nelle elezioni della Sassonia-Anhalt. Il partito dell'estrema destra, guidato da Ulrich Zygmunt, supera il 44% dei consensi, raddoppiando quelli ottenuti 5 anni fa, e sfiora la maggioranza assoluta, fermandosi a un solo seggio dalla possibilità di governare da sola. «Abbiamo fatto la storia», esulta Zygmunt. Si dimezza la CDU dal 37% di 5 anni fa al 18%, i socialdemocratici crollano al 9%, stesso risultato per la sinistra di Die Linke, poco meno il risultato dei Verdi. Sul filo della soglia di sbarramento del 5% il partito rosso-bruno di Sara Wagenknecht, che potrebbe essere l'unica formazione disposta ad allearsi con l'AfD, mentre tutte le altre confermano il cosiddetto cordone sanitario intorno all'ultradestra. L'affluenza alle urne ha registrato un record storico, l'80%. Migliaia di tedeschi in piazza nelle maggiori città per protestare contro l'avanzata della destra radicale. A Berlino il governo del cancelliere Merz ora è sotto pressione. Preoccupazione in Europa. In Polonia solo gli idioti o i traditori possono esultare per il trionfo dell'AfD, dice il premier Tusk. In Italia il vice premier Salvini è entusiasta per il voto tedesco. Per Tajani è una pessima notizia.
5: Monza in corona, Kimi Antonelli dall'ultimo posto in griglia al trionfo in una pista dove un pilota italiano non vinceva da 60 anni. Incredibile, il giorno più bello della mia vita, le parole del ventenne campione della Mercedes, esaltato anche dai tifosi della Ferrari, delusi dal flop del cavallino Jenny De Gaetano.
7: Incredibile, non so più cosa dire, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo, però credo che sì, questa è la giornata finora più bella della mia vita e una giornata che ricorderò per sempre.
8: Dall'ultimo posto al trionfo, 26 sorpassi a Monza, il circuito dei sogni di tutti. Figuriamoci di un pilota italiano che non saliva sul gradino più alto del podio del Gran Premio d'Italia da 60 anni. Il capolavoro lo ha affrescato il ventenne bolognese Kimi Antonelli, capace di trasformare in gioia anche la delusione del popolo Ferrari. Applaude il collega sovrano Yannick Sinner, mentre gli idoli del cavallino, dopo i dispetti al via, si leccano le ferite. Leclerc fuori a 200 all'ora, Hamilton sesto, Vasseur furioso. Ma oggi a Monza, poco importa sia Mercedes, è festa nazionale.
5: Ed è tutto, a più tardi.
9: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero!

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 9 6 9

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: CNR, giornale radio.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8506.

oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 9, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero.
1: CNR, giornale radio.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Torna in primo piano la preoccupazione su El Niño, il ciclo climatico legato al riscaldamento degli oceani. Secondo il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a medio termine, il Pacifico sta diventando sempre più caldo, l'atmosfera satura di vapore acqueo potrebbe scatenare un'ondata climatica che investirà parte di altri continenti e potrebbe abbattersi anche sull'Europa e l'Italia, con conseguenze ancora imprevedibili. L'ultradestra di Alternative for Deutschland, AfD, guidata da Ulrich Siegmund, ha ottenuto un successo senza precedenti in Sassonia-Anhalt, superando il 44% dei voti, raddoppiando i consensi di 5 anni fa, sfiorando per un solo seggio la maggioranza assoluta. Abbiamo fatto la storia, esultato Siegmund. Con un'affluenza record dell'80%, l'esito elettorale in Sassonia ha provocato proteste di piazza nelle principali città tedesche e messo sotto forte pressione il governo di Merz. Si è concluso il forum di Cernobbio con l'intervento del ministro dell'economia. Con tutte le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare, l'Italia, ha detto Giorgetti, è in galleggiamento e forse il PIL potrebbe crescere dell'1% contro le nostre precedenti previsioni più caute. Ieri è stata anche la giornata delle opposizioni. Elly Schlein ha rinnovato le proposte del PD per impiegare 14 miliardi di flessibilità sull'energia. Conte, leader del 5 Stelle, attacca la Meloni sulle spese previste in favore della NATO, definite irresponsabili. Per Bonelli di AVS è necessaria la decarbonizzazione al 40%. Finisce 1-1 Juventus-Milan, piatto forte della domenica di Serie A. Il vantaggio rosso-nero di Cissé, replica bianconera nel recupero del subentrato Gatti. Tra le altre gare vince il Frosinone, pari in Parma-Monza e Bologna-Sassuolo. Stasera il terzo turno si completa con Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio. Intanto la Fiorentina, dopo 3 KO di fila, ha esonerato Grosso. Al suo posto torna Vanoli. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8, 4, 2, 8.

ulaula.it. Semplice, veloce, straordinario. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Armatevi di santa pazienza in questa giornata dalle tinte contrastate. Occasioni allettanti arriveranno insieme a dubbi e malumori. Toro, cercate di districarvi senza infierire troppo nella vita quotidiana. Già dalla serata di domani vi sentirete di nuovo in forma e più sereni. Gemelli, è il periodo giusto oggi per trovare nuovi scopi lavorativi, ma anche per curare il corpo e la salute. Cancro, grande energia creativa che impiegherete in tutti i settori della vostra vita. Avete in mente un'idea, un progetto, un'intuizione molto personale che sarà apprezzata. Leone, è il momento giusto per elaborare qualcosa di molto importante anche in questo periodo molto faticoso a livello fisico. Vergine, ideale iniziare oggi una cura, una dieta, un nuovo modo di vivere. Avete anche bisogno di maggiore ordine. Bilancia, la luna è nel vostro segno e Venere è in compagnia di Plutone nel vostro campo inerente il lavoro e la vita quotidiana. Tenete presente che avrete bisogno di maggiori spazi. Scorpione, aspettate ancora a decidere e a mostrare la vostra volontà. Un po' di confusione sui mezzi e non lo scopo sembra rallentare la riuscita. Salute in miglioramento. Sagittario, oggi inizierete con poche possibilità di mettere voi stessi in primo piano. Meglio rassegnarsi a considerare maggiormente i bisogni degli altri. Capricorno, non potete fare finta di nulla, è il momento di sapere cosa vogliono tutti da voi. Intanto prestate attenzione sul lavoro, qualcuno vuole farvi le scarpe. Acquario, la settimana riprende con molte promesse e anche molti dubbi. Fatevi consigliare dagli amici o dai colleghi sinceri. Pesci, non sbilanciatevi troppo nell'esternare i vostri sentimenti sul lavoro. Prestate attenzione. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
3: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Bentrovati all'appuntamento con le notizie di scienza e cultura. Un nuovo studio coordinato dal King's College di Londra suggerisce che la risposta alla parodontite può essere influenzata in modo significativo dalla dieta. In particolare, i risultati ottenuti nella sperimentazione indicano che le diete che imitano il digiuno potrebbero un giorno costituire un'arma aggiuntiva per un'organica risposta a questo disturbo, oltre ai rimedi tradizionali come la pulizia e il supporto specialistico per l'igiene orale. La ricerca è stata pubblicata di recente sul Journal of Clinical Periodontology. In uno studio recentemente pubblicato su anestesiologi, gli esperti della Stanford University sostengono che con l'adozione di un semplice protocollo i medici potrebbero essere in grado di indurre i pazienti al sogno poco prima che gli effetti dell'anestesia generale svaniscano. Stando a quanto emerso nei test di laboratorio, questi sogni inoltre avrebbero per lo più un contenuto positivo rilassante, riducendo paure e stress. Nella loro ricerca, che promette di modificare l'approccio di pazienti e specialisti rispetto agli interventi chirurgici, gli scienziati hanno coinvolto oltre 450 pazienti. A presto con nuovi aggiornamenti di Scienza e Cultura.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5096.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro.

0: Radio Jukebox. Ora esatta. Sono le ore 10 e un minuto. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
0: CNR, giornale radio.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con la vittoria dell'ultradestra AfD in Sassonia-Anhalt, dove ha superato il 44% dei voti, raddoppiando i consensi di 5 anni fa e sfiorando per un solo seggio la maggioranza assoluta. Abbiamo fatto la storia, esultato il leader Sigmund, netto il crollo degli altri partiti tedeschi, mentre l'esito elettorale in Sassonia ha provocato proteste di piazza nelle principali città tedesche e ha messo sotto forte pressione il governo di Merz. Preoccupazioni in Europa, dove però non emergono dichiarazioni importanti dei leader. Il femminicidio di Lorena Iscieri, gettata dal cavalcavia sulla 1 dall'ex Federico Vella, che poi si è suicidato. Oggi le autopsie su entrambi i corpi. Si cerca di fare luce sulle violenze subite dalla donna quando è stata rapita e chiusa nel bagagliaio di un'auto, e se fosse ancora viva quando è stata gettata dal cavalcavia. Ma si attendono anche gli esami psicologici per l'uomo che, prima di gettarsi dallo stesso cavalcavia, ha mandato un messaggio alla madre della vittima. Ieri commozione e mobilitazione alla fiaccolata in memoria della donna a Firenze. Si è aperto l'anno scolastico. I primi a partire sono stati stamane gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, oltre 85.000 bambini e ragazzi. Nelle valli landine torneranno sui banchi quasi 3.000 scolari. A loro seguiranno il 10 settembre gli studenti della provincia di Trento, della Valle d'Aosta e del Veneto. A chiudere sarà il 17 settembre la Puglia. Disagi in vista per chi viaggia in treno. Dalle 21.18 di oggi, lunedì 7, alle 21 di domani scatta lo sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. E quanto rende noto Trenitalia, che fa sapere garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Ed è tutto, a più tardi.
5: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
0: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.

0: Ben ritrovati da Vladi, questa è Radio Jukebox. Pronti per sentire le vostre voci e il vostro buongiorno. Adesso il vostro buongiorno ho voglia di sentire. Voglia di sentire che voi ci siete dall'altra parte. Anzi, c'è Patti c'è, Patti c'è. Patti ti manda un bacino, solo che è tanto stanca. E oggi, insomma, è giornata di bucato. Ha scritto così Patti. Ciao Patti, buongiorno. Vi fate sentire le vostre voci? Buongiorno.
1: Buongiorno da Maddi, buon inizio settimana.
0: Buongiorno Maddi, ciao.
2: Nadino, buongiorno. Buon lunedì a tutti da Ale e un bacio ai miei amori oggi.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno Vladimino mio bello.
0: Mamma mia, senti quanti baci che mi arrivano. Vai, buongiorno.
4: Ciao a tutti, eccomi qua. Buongiorno da Beppe.
0: Buongiorno al nostro amico Beppe. Arriva il nuovo di Natalie Imbruglia, quella di Torna. Non è Torna a casa, oppure Torna. Si intitola Beautiful Love. Natalie Imbruglia con noi su Jukebox.

0: Popolo di Radio Giubbox, dai, dove siete? Buongiorno.
1: Lani, buongiorno da Fabio.
0: Buongiorno dalla solata e calda Trapani, buongiorno Vladi da Domenico, buongiorno Domenico da Trapani, buona matte, fa caldo.
1: Buongiorno Vladino, buongiorno. Dalla ditta Castagno, da Maria da Giaveno, e salutiamo anche amici della Buffa e mio amore Davide. Ciao, buon inizio settimana.
0: Buon inizio settimana anche a voi e buon lavoro. Cosmonauti Borghesi, gomma americana e nuovo gruppo emergente, li ascoltiamo su Jukebox.

0: Cosmonauti Borghesi, gomma americana su Radio Jukebox. 393 999 7794. Buongiorno a Grazia che ci ascolta da Via Grande. Dove si trova? No, vabbè, scusatemi, dov'è? Dove si trova Via Grande, per favore?
1: Buongiorno Vladino, buongiorno a tutta la femmina di Radio Jukebox, da Gianmarco.
0: Ciao Gianmarco, sai dove è Via Grande?
2: Ciao Vladi, da Francesca. Buon inizio settimana, un bacio a voi tutti. Ciao Francesca.
0: Buongiorno Francesca. 393 999 7794.

LP, questo era Don't Stop su Radio Jukebox, il nuovo di LP. 3 9 3 9 9 9 7 7 9 4, ragazzi, ma ci sono coloro che sino all'ultimo sieto di ritorno dalle ferie via direttamente al lavoro. No, vabbè, non ci posso credere. Nemmeno, scusa, nemmeno la

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: con Falco a metà su Radio Jukebox. 393 999 7794, ci siete voi, ci sono le vostre voci, i vostri messaggi, noi soddisfiamo la vostra voglia di musica.
1: No, Zietto, sono rientrato già sabato. Però vuoi non farti ancora sabato e domenica in Liguria? Poi con l'orario delle 11 lavoro, 11:30 si va direttamente.
0: Allora no, aspetta.
1: È tosta, però bisogna.
0: Aspetta,
1: un abbraccio. No, no. Numero uno.
0: Allora, Latino. Tu sei rientrato dalle vacanze, poi sei andato in Liguria, adesso ti trovi sulla Torino-Savona, giusto? Perché insomma, uscita Niella Tanaro, ti trovi lì, visto che c'è la fotografia. Vabbè, viaggio Genova-Napoli, Alfa e Gisalessio.

0: dividerà.
1: Era Alfa insieme a Gigi D'Alessio, Genova Napoli, su Radio Jukebox. Scusatemi, ma il nostro amico deve iniziare a lavorare alle 11. Lele, ciao. E tu sei ancora in autostrada?

salutare nonna Graziella, che insieme alla nipotina Francesca, loro adesso stanno sicuramente ballando. Sì. Loro stanno sicuramente ballando. Nonna Graziella e Francesca, un bacione enorme. 393-999-7794, il numero a vostra disposizione, e tra poco si torna insieme. Questa è Radio Jukebox e voi scaricate la nostra app ADN Play. Ci guardate e ascoltate sempre.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

0: 0 con a braccia aperte su Radio Jukebox. Insomma, loro hanno passato le vacanze con me. Sto parlando di Maria Rosa, che è arrivata, insomma, è fresca di rientro a casa dalle vacanze. Ha detto: sono stata a Palmi e ti ascoltavo, poi siamo andati in Sicilia a trovare i parenti di mio marito e tu ci hai tenuto compagnia. Per questo, Maria Rosa, un abbraccio enorme, un abbraccio a tuo marito, perché non è stato bene, mi ha messo al corrente in queste giornate di ferie.
1: Buongiorno e buon lunedì, Vladino.
0: Ma buongiorno, buona mattinata e buon lunedì a te, Massimo. Vai, sentiamo le vostre voci. Ciao, buongiorno.
2: Che resta di un sogno erotico, se al risveglio è diventato un poeta.
0: Che a mani,
2: se a mani vuote di te
0: non so
2: che fare,
0: come se non fosse amore.
2: Se per errore chiudo gli occhi e penso a te.
0: Questa si canta.
2: Buongiorno, dai. Vladino,
0: buongiorno.
2: Casa tutela presente, già attiva. Buon lunedì a tutti. Ciao,
0: buongiorno.
2: Bell'uomo.
0: Buongiorno.

Questo da Klaus, Vita, Morte e Miracoli. 393 999 7794. Buongiorno Barbara, che ci segue da Livorno e vuole ascoltare Madonna. Arriva True Blue. Questa è Radio Jukebox.

voce di Madonna con True Blues Radio Jukebox. Barbara da Livorno, ciao, un bacione enorme. Volevo ascoltare Madonna, scegliete Vladi, scelto True Blue perché così mi dava anche quel po' di carica. Un bacione alla nostra Barbara. Buongiorno Vladino, buon lunedì, sintonizzata gentilmente oggi. Puoi mettere Spazio Tempo di Gabbani e poi potresti aiutarmi? Tu che sei navigato nel mondo musicale, potresti spiegare al mio amico di venerdì la mia dedica? Non ha compreso il senso del mio. E poi, così, tu sei qui, Natale, in un qualsiasi lunedì. Vediamo se con te ora avrà la giusta lettura. Mamma mia, ma non l'ho capito. Allora, tu hai detto al tuo amico, firmato anonima, poi quando ci sono queste cose qua, anonime. Allora, il tra virgolettato, dov'è? Puntini, e poi così tu sei qui, Natale in un qualsiasi lunedì. Lui arriva come se fosse un regalo, giusto? Oppure lui arriva e assomiglia a Babbo Natale, giusto?

0: Giovanni con Spazio Tempo. Restate con noi. Tanto come sono andate le vostre vacanze? Vi siete divertiti, vi siete innamorati, insomma, avete vissuto quello. Ecco quelle. Come è andata? Questa è Radio Jukebox, 393-999-7794.
1: Radio Jukebox è la prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia, a Torino, FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5, a Vibo Valentia 104.6, a Cosenza 93.7. A Catanzaro.

Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Antonello Venditti con Settembre su Radio Jukebox. Buongiorno al nostro amico Davide, buongiorno Vera, ben sintonizzati con noi. Niente, siete uomini. Quello che volevo dirgli che era come lui cambi positivamente le mie giornate, come trasformare il lunedì, il giorno più brutto della settimana per antonomasia, come se fosse ma ci sono alcuni che Natale proprio non lo sopportano, non lo amano, il giorno più bello, ma per te sarà il giorno più bello dell'anno. Io conosco persone proprio che, cara anonima, che il Natale proprio sono veramente allergici a Natale.
1: Buongiorno Vladino.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a te e a tutta Radio Jukebox.
0: Ciao, buongiorno.
1: Allora, ti racconto un attimo veloce le mie vacanze.
0: Sì, dimmi.
1: L'11 Vai. Di agosto ho finito di lavorare.
0: Sì.
1: Ed ero in ferie.
0: Okay.
1: Il 14 di agosto mi sono rotto il gomito bagnando il giardino, mi ha fatto cadere il cane, ho spaccato il gomito.
0: Ho capito.
1: Venerdì ho tolto il gesso e oggi si ricomincia a lavorare.
0: Insomma,
1: queste sono state le mie vacanze.
0: Col gesso.
1: No, grande.
0: Sì, ma sei
1: giornata.
0: Buona giornata.
1: Manu.
0: Buona giornata anche a te. Ma sei andato da qualche parte oppure sei rimasto tutto il tempo a casa con il gesso? Vedi che occuparsi del giardino non fa bene. E si è fatto male. Stava bagnando il giardino, si è fatto male.

0: Oh santo, sei il farsante.
1: Destra, destra, sinistra, sinistra. Sentiamo.
2: È colpa del cane che mi ha fatto cadere.
0: Forse non ti direi più.
2: Ormai sono vecchietto anch'io, quindi le ossa sono fragili.
0: Quanti anni hai?
2: No, sono stato a casa. Cosa dovevo fare?
0: Ma sei vecchio, sei anziano.
2: Non ho contato nulla, però sono stato a casa e boh, mi sono fatto le vacanze così.
0: Ho capito.
2: Va bene. Grazie la canzone. Ciao grande. Buona
0: allora, ciao. No, scusa, quanti anni hai visto che sei vecchietto, visto che sei anzianotto? E la prima ora ci sta lasciando, eh? Mamma mia, arda un po'. 393-999-7794. Questa è Radio Jukebox.
3: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 11, in punto. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
3: CNR, giornale radio.
6: Ok Salute e Benessere.
7: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi ci occupiamo di una nuova malattia che in realtà non è nuova, ma che ha fatto il salto per quanto riguarda la trasmissione. La malattia della pioggia, che è chiamata in modo scientifico dermatofilosi. Allora cerchiamo di capire di cosa si tratta. Allora, il panorama epidemiologico europeo registra un'insolita novità osservata dalle autorità sanitarie. La dermatofilosi, una patologia cutanea nota in ambito veterinario, chiamata anche malattia della pioggia, che sta mostrando modalità di contagio del tutto inedite. L'Agenzia Europea per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie ipotizza una nuova dinamica di trasmissione. La via primaria appare oggi il contatto fisico stretto da persona a persona, pur senza escludere il contagio indiretto tramite superfici contaminate. Secondo l'ultimo aggiornamento, i casi registrati nel continente sono 123. Le infezioni si osservano prevalentemente, ma non esclusivamente, tra uomini gay, bisessuali e altri uomini che hanno rapporti sessuali con uomini, in diversi casi associati alla frequentazione di saune e locali dedicati ad attività sessuali. Perché si chiama così? Si chiama malattia della pioggia, è una definizione da derivazione giornalistica dall'inglese rain rot, rain scald, utilizzata storicamente in ambito veterinario per descrivere la patologia negli animali. Il nome non indica che ci si ammala attraverso le precipitazioni atmosferiche. L'umidità persistente provoca infatti la macerazione della pelle e il rilascio delle forme infettanti dalle croste dei soggetti colpiti, rendendo la barriera cutanea più vulnerabile all'ingresso del batterio. A confermare la rilevanza del fenomeno, una pubblicazione scientifica apparsa sul British Medical Journal, che descrive un recente caso clinico in Scozia. Si tratta della prima infezione cutanea da dermatofilosi a trasmissione sessuale identificata nel Regno Unito, collegata alla frequentazione di un locale per adulti, come successivamente confermato anche dall'Agenzia Britannica per la Sicurezza Sanitaria. Il quadro complessivo richiede sorveglianza epidemiologica, ma nessun allarme. Si tratta di un fenomeno insolito dal punto di vista scientifico per via della mutata modalità di trasmissione, che vede il batterio diffondersi in contesti interumani non abituali. L'Italia non ha segnalato per il momento alcun caso nell'ambito dell'evento europeo in corso. Le autorità sanitarie ribadiscono che il rischio per la popolazione generale rimane estremamente basso. La novità che sta tirando però l'attenzione riguarda i casi comparsi recentemente in diversi paesi europei. Tradizionalmente l'infezione umana era associata soprattutto al contatto diretto con animali infetti o materiale contaminato. Nei casi più recenti invece è emersa la possibilità di una trasmissione da persona a persona attraverso un contatto molto stretto pelle contro pelle, compreso quello che può avvenire durante i rapporti sessuali. Casi di contagio sono stati segnalati anche tra atleti che praticano sport di contatto, come documentato in Norvegia, e molte infezioni infezioni sono state collegate alla frequentazione di ambienti caldo umidi condivisi come le saune. Allora, i sintomi: papule e pustole, croste ed esquamazioni, prurito localizzato. Non ci sono farmaci adeguati per la dermatofilosi, che in genere è benigna, ma bisogna stare attenti perché in alcuni casi può essere pericolosa. Grazie per essere stati
8: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
9: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia.

0: No, Pappalardo, questa era Ricominciamo su Radio Jukebox. 393 999 7794. Allora devo andare alla, Carmela che ci segue da Acri, è lei che l'ha richiesta, Ricominciamo di Pappalardo, bellissima, vai, sentiamo le vostre voci, sentiamo chi è con noi. Buongiorno.
1: Buongiorno Gladys. Buongiorno. Sempre Angela da Palermo.
0: Ciao Angela.
1: Intanto grazie per la splendida musica, mi rallegri tantissimo la vita e la giornata.
0: Grazie.
1: Poi volevo farti una richiesta, se
0: dimmi.
1: È possibile.
0: Vai.
1: Mi piacerebbe ascoltare una canzone che non sento da tanto.
0: Sì.
1: Ex di Elodie.
0: Insieme
1: grazie
0: a Irana.
1: Grazie mille, felice giornata a tutti.
0: L'ascoltiamo subito. Questa è Radio Jukebox. 393 999 7794.

Mirama insieme ad Elodie, questa era Ex su Radio Jukebox. 393 999 7794. Devo salutare mamma Donata, un bacione a lei, Ivana Spagna e Io penso a te.

io penso a te. Io devo salutare mamma Donata, un bacione grandissimo a lei, grande. Ciao Donata. 393-999-7794, questa è Radio Jukebox, soddisfiamo la vostra voglia di musica.

www.radioticino.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Peggy Bale, mamma mia, bellissimo. Francesco da Savona, ciao! È lui che l'ha richiesta, ciao al nostro amico Francesco. 393-999-7794, buongiorno!
1: Buongiorno! Buon lunedì, buon inizio settimana, sono Irene, vorrei ciao, dedicare Irene. Una canzone al mio amore Alessandro,
0: sì?
1: Marco Mengoni, L'essenziale.
0: Lo ascoltiamo subito. Ciao Irene e ciao Alessandro. 393 999 77

0: con l'essenziale su Radio Jukebox. 393 999 7794, sentiamo.
1: Ciao,
0: voi.
1: Ciao frate, come stai? Stai bene?
0: Bene, grazie.
1: Sento l'elettrica, la canzone mia sorella Vittoria Mimma e Giulia.
0: Quale?
1: La canzone Allegria di Gian Morandi.
0: Eccola in arrivo, ce l'ascoltiamo subito. Ciao Rocco, 393 999 7794. Scaricate la nostra app ADN Play, ci guardate e ascoltate.

0: I Morandi, era l'allegria su Radio Jukebox. ADN Play, scaricate la nostra app così almeno stiamo sempre insieme e mi raccomando, ditelo a tutti che ci ascoltate.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Buon inizio di settimana a te e tutti voi della Radio Box.
0: Ma grazie.
1: Anche a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici, Tonino D'Atrosi.
0: Il mio fotografo.
1: Tauro. Un grandissimo saluto non solo da parte mia, anche dalla nostra piccolina Lili, che oggi finalmente è tornata in spiaggia.
0: Anche lei, esatto.
1: Se mi fai ascoltare Bella d'estate, Mango, è sempre dedicata a tutti noi, diciamo, me compreso, tutti, la dedico per tutti. Ciao, Tonino D'Atrosi, Diana, DJ Tauro, ciao.

0: Mango con Bella d'estate su Radio Jukebox. Tonino, il mio amico Tonino da Drosi. Restate con noi, tra pochissimo si ritorna insieme, soddisfiamo la vostra voglia di musica, sperando che le connessioni non navighino contro di noi. No, io me lo auguro. State con noi, a tra poco.
1: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi

0: Ascoltiamo i Pooh con Tanta voglia di lei su Radio Jukebox. La richiesta a Maria che ci ascolta da Genova. Ciao Maria, grazie. Un bacio. Carinissima è stata perché mi ha raggiunto telefonicamente. Abbiamo chiacchierato insieme io e Maria. Saluto anche Dora. Buongiorno Dora. Dora.
1: Vorrei ascoltare la canzone sì. Senza fare sul serio di Mari Kayan. Grazie, ciao Vladi.
0: Ce ne ascoltiamo subito.
1: Buon ciao, pranzo, buon settimana. Grazie, ciao.
0: Grazie a Walter che ci segue da parte Nico.

Erika Jan con Senza fare sul serio su Radio Jukebox. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione. Saluto Vincenzo che ci segue da Palermo, voleva ascoltare Antonello Venditti ma l'abbiamo già messo, è già andato in onda. Ciao Vincenzo. Matteo e la fidanzata Maria vogliono ascoltare Sara Toscana.

0: Toscano insieme a Mida con Semplicemente, richiesta da Matteo e la fidanzata Maria. 393-999-7794, il numero a vostra disposizione. Questa è Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox è la prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia a Torino FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5, a Vibo Valentia 104.6, a Cosenza 93.7. A Catanzaro.

Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: ciao Carmela, un bacione.
1: Amico, è bellissima. Dario Baldamembo, cantata tutti insieme, vabbè, quelli un pochettino vintage.
2: Ciao Nadi, sì. Ciao. Dovresti ascoltare di Herman Metal Stelle Cadenti. Buona giornata, un abbraccio da

0: Almeida con Stelle Cadenti su Radio Jukebox.
1: Buongiorno.
2: Solo una cosa, senza di te il weekend è duro.
0: Che carino. Ciao Melo, un abbraccio. Un abbraccio anche alla nostra Dani da Novara, un bacio che fa delle polpette che sono buonissimo, un po' come la canzone di Fred De Palma e Rose Villain che

393 999 7794. Voi restate con noi, questa è Radio Jukebox, soddisfiamo la vostra voglia di musica.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 12, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
2: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: CNR, giornale radio.
5: Bentrovati all'ascolto da Daniele Obaldi. Successo travolgente del Life Day in Sassonia-Anhalt con il 44% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa. Al contempo crollano tutti i partiti tradizionali, la CDU scende al 17%. Nonostante il trionfo nelle urne, non è certo che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo del Land. Incertezza che non attenua all'entusiasmo della leader del Life Day. Il governo di Merz è disastroso su immigrazione e sicurezza. Industria. I tedeschi, afferma Alice Weidel, chiedono un cambiamento contro un governo disastroso. Nessun cancelliere è stato mai così inviso. Friedrich Merz per ora non ha commentato l'esito del voto nel Land orientale. Nessun commento neanche da Giorgia Meloni. Parlano i suoi due vice. Per Salvini il voto di ieri in Germania è una bella prova di democrazia. Per Tajani una pessima notizia. Felicitazioni per il successo dell'AfD sia da Elon Musk che dalla Russia. Storica vittoria che umilia l'arroganza e il bellicismo del governo tedesco, scrive su X Kirill Dmitriev, inviato speciale presidenziale. Anche due neonati tra gli 11 morti per i raid israeliani di questa notte nel distretto libanese di Nabatieh. 9 civili sono stati uccisi in un attacco che ha distrutto un edificio residenziale di 3 piani nel villaggio di Kfar Remane. Nella stessa area colpita anche un'auto, uccisi 2 paramedici di un'associazione vicina al partito sciita Amal. Una decina di persone sono state estratte invece dalle macerie. Si alza il sipario domani sulla nuova edizione della Champions League, grande attesa per il debutto dell'Inter di scena a Madrid in casa del Real dell'ex Mourinho. Mercoledì sarà la volta del Napoli che ospiterà l'Arsenal. Giovedì esordio di Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. Ed è tutto, a più tardi.

0: da Donatella, sei un pensiero speciale di Rossana Mazzotti. Scrive: ciao Vladi, le mie vacanze sono state molto rilassanti nella Riviera Romagnola, ho mangiato benissimo, lunghissime passeggiate in riva al mare, soprattutto alle 7 del mattino con mio marito. Se puoi mi faresti ascoltare Eros con Sei un pensiero speciale. Un abbraccio da Donatella, mi mancano le passeggiate in riva al mare. E ti capisco. No, beh, ti capisco.
1: Ciao,
0: bello.
1: Sono Cri da Moncalieri. Ciao, Cri. Un buon inizio settimana, un buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Volevo ascoltare una canzone di Gigi D'Agostini.
0: D'Agostino.
1: Un po' di regia, visto che devo fare le mie solite polizie dal lunedì, che smonto casa. Grazie. Un bacio.
0: Si smonta a casa.
1: Ciao.
0: Ciao e grazie alla nostra amica Cri. 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox.

0: Pino con L'Amour Toujours su Radio Jukebox. 393 999 7794.
1: Buongiorno e buon lunedì a tutti. Come state? Buona domenica, tutto a posto?
0: Bene.
1: Alla
0: tutto
1: grande.
0: Tutto a posto.
1: Bladi sono signor San Pio, Teresa Palammatana.
0: Ciao Teresa.
1: La piaccia significa un sasso.
0: Ah, ok.
1: Se mi puoi dedicare una canzone di Adriano Celentano, oppure se l'hanno senza ne canti un altro, la dedico a mio marito con tantissimo amore, al mio pubblico.
0: Va bene.
1: A tutti quelli che ascoltano, che dicono ascoltano, a tutti.
0: Insomma, tutti.
1: Ciao a tutti, Teresa da Palermo. Ciao Pino, ti amo. Non ti squita la canzone,
0: no,
1: ti raccomando. Ciao, un bacio a tutti, Teresa da Palermo. Ciao Pino.
0: Ciao Teresa, un bacione, saluto anche Faldo.

Adriano Celentano con Azzurro. Salutiamo anche l'amico Falbo che voleva ascoltare Celentano, la nostra amica Teresa da Palermo, con tanto di bacio. Torniamo tra pochissimo, restate con noi, siete con Vladi, questa è Radio Jukebox. Scaricate la nostra app ADN Play, ci potete guardare ed ascoltare.

0: Fabio Rovazzi insieme ad Arisa e Nino D'Angelo, la costiera amalfitana su Radio Jubox.
1: Buongiorno Vladi, come stai?
0: Bene,
1: sono
0: grazie.
1: Sono Beppe da Cormier.
0: Ciao Beppe.
1: Volevo chiederti se fosse possibile, mi potresti mettere la canzone di Irene Fornaciari, Perché il mondo piange?
0: Volentieri.
1: Ciao, grazie.
0: L'ascoltiamo subito. 393 999 7794. Era il 2010, Festival di Sanremo. Questa è Radio Jubox.

0: Irene Fornaciari con Il Mondo Piange su Radio Jukebox. Sentiamo le vostre voci, ciao.
1: Sono Daphne da Scalea e vorrei ascoltare Disadatto dagli Stray Kids.
0: L'ascoltiamo subito, ciao Daphne.

0: 393 9997 794. Siete tantissimi, grazie a tutto il popolo di Jukebox.
1: Ciao, è la prima volta che vedo questo canale, non sapevo come comportarmi.
0: Ben arrivata.
1: Mi piacerebbe ascoltare Ti innamorerai di Masini, perché volete, mi ricorda la mia gioventù,
0: sì,
1: col mio ragazzo, che poi tra alti e bassi, matrimoni, figli eccetera, è diventato il mio compagno.
0: Che bello.
1: Ma 3 anni fa è mancato.
0: Aia.
1: Grazie, Luciana da Genova.
0: Ciao Luciana, grazie. Salutiamo gli amici della Liguria, salutiamo gli amici di Genova.

0: Masini, era Ti innamorerai su Radio Jukebox. Salutiamo la nostra amica da Genova che l'ha richiesto con tantissimi ricordi su questa canzone, intanto la sua adolescenza, insomma, e poi i passaggi della vita. 393 999 7794, questa è Radio Jukebox, in televisione in tutta Italia, televisore connesso ad internet, canale 254. Restate con noi.
1: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Diamond con Per te non penso e The Colors, Serena Brancali c'erano, vai, sentiamo voi, ciao.
1: Ho visto Fabrizio Torino.
0: Ciao.
1: Ora,
0: buongiorno.
1: Fine settimana ha festeggiato anche la moglie 29 anni di matrimonio.
0: Dai, che bello.
1: Mangiato, bravi. Bevuto, quindi oggi sto andando in palestra, bisogna recuperare.
0: 29 anni.
1: Canzone niente, dai, ascolto le canzoni che stanno chiedendo gli altri che sono belle. Ciao Latina, Fabrizio Torino, buona diretta, buona settimana. Ciao Latina.
0: Fabrizio, ciao. Complimenti a te, tua moglie, 29 anni di matrimonio. Bellissimo, fantastico. È il nuovo di Gianna Nannini su Radio Jukebox. Meraviglioso errore. Devo salutare Anna Maria Davibo e, scusate, bacione Anna Maria, ciao!

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini, meraviglioso errore su Radio Jukebox. 393 9997 794. Sentiamo.
2: Ciao, sono Marina da Palermo.
1: Marina, ciao.
2: Ti voglio far ascoltare a mio marito Mattina Ivan nella canzone di Lara Posini, sì? Viaggio con te.
1: Volentieri.
2: Ti amo tanto e sei sempre dentro il mio cuore. Clara, saluta Paola, Dio, ciao. Rosa Diro, ciao.
3: Ciao.
2: Ciao e una buona giornata, Vita, ti amo.

0: Laura Pausini con Viaggio con te su Jukebox.
1: Oggi vorrei ascoltare per favore un brano di Bruno Mars, però non uno degli ultimi, qualcosa di un po' più vecchiotto,
0: un po' preistorico.
1: Un abbraccio a te e una buona diretta a tutti da Ale.
0: Un po' preistorico, giusto?

Wars con Grenade su Radio Jukebox. 393-999-7794, numero a vostra disposizione, siete con Vladi. Questa è Radio Jukebox.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Edoardo Bennato con Sono solo canzonette su Radio Jukebox. Siete tantissimi, devo andare a salutare Mauro che è la richiesta, dovete aiutarmi. Allora, Enrico che ci ascolta da Sora, ecco, vuole salutare il fratello che si chiama Nicola. Ciao Enrico, io inizio a salutarle. Allora, mi ha cantato una canzone al telefono, l'unica cosa che Chami why, così faceva. Però mi ricorda qualcosa successo anni 80, però proprio niente, proprio nulla, e continuava a cantare Chami why, così, giuro, ecco. Ciao Enrico, saluto Enrico. Andiamo invece a salutare la nostra Giulia. Aiutatemi per la canzone di Enrico. Grazie. 393 999 7794. Aiutiamo Enrico. No, aiutate Vladi, per favore. Andiamo a salutare Giulia da Rossano, vuole ascoltare Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango insieme a Marco Mengoni con Canto d'amore. Buongiorno Vladi, mi faresti ascoltare Fabri Fibra con una canzone che non fa parte della nostra programmazione, la dedico a Katia. Un bacione da Dina di Bruino. Mua, mua. Ascoltiamo Fibra insieme ai Pinguini.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 13 e 2 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Con Samob i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samob siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samob.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: È bellissima, Ernia, bravissima, mi piace veramente tanto. Era dedica su Jukebox, un po' le nostre. 393-999-7794, visto l'orario, dove siete, cosa fate, con chi siete a quest'ora? State, ma pranzate con i colleghi oppure no? Ecco, per i fatti vostri. No, vabbè, insomma, cerco un attimo che rapporto avete. Adesso finite le vacanze, il collega, insomma, gomito a gomito forse per alcuni, dico forse, non proprio tutti. Vabbè, però il pranzo insieme ci può stare, così almeno due chiacchiere. Martin Garrix insieme agli YouTube. Questa

0: Martin Garrix insieme agli YouTube Radio Jukebox, parlando di vacanze, le mie vacanze in famiglia, i miei cugini non mi hanno dato il tempo di arrivare a Palermo, che subito mi hanno rapita. Ho girato molti posti, ma il mare l'ho visto poco, e tutti i giorni in spiaggia no, ha scritto. Questo è il messaggio di Laura. Ciao Laura, un salutone enorme, e poi vabbè, metti al corrente che lei sta pranzerà da sola. Io pranzo con i colleghi, dai, grande, vedi?
1: Quanto è piccola sta casa, me la ricordo.
0: Ciao Gianmarco.
1: Grande.

0: assieme ad Angelina Mango. 393 999 7794.
1: Ma buon pomeriggio.
0: Ma ciao.
1: Buon pomeriggio, carissimo Vladi. Anzi, a quest'ora buon appetito.
0: Magari.
1: Sono sempre Massimo da Torino. Ciao, passato Massimo. Un bel weekend.
0: Bene, bene,
1: lo
0: bene.
1: Lo spero
0: tutto
1: tanto.
0: Posto, tutto posto.
1: Per favore, oggi se poi mi fai ascoltare Bruce Springsteen.
0: Sì?
1: Con Sad Yes.
0: Sad
1: la canzone
0: Dice.
1: È bellissima, che mi ricorda tante cose.
0: Occhi
1: primis, tutti. Come sempre la dedico a te e tutti gli altri ascoltatori. Dai che ci sentiamo domani. Ciao ciao a tutti.
0: Grazie, ciao. 393 999 7794. Scaricate la nostra app, così almeno state sempre con noi. ADN Play. Ci potete guardare, ci potete ascoltare e conoscere anche tutto il nostro gruppo radiofonico e televisivo.

Bruce Springsteen con noi su Radio Jukebox, Sedize, bellissima. Grazie al nostro amico Massimo. Restate con noi, tra pochissimo si ritorna insieme, soddisfiamo la vostra voglia di musica. Questa è Radio Jukebox.

0: spendere meno non è mai stato così semplice. Clicca ulaula.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Julie insieme a Braish con Serenamente su Radio Jukebox. 393 999 7794. Ciao.
1: Good morning.
0: Ma buongiorno.
1: Come stai oggi?
0: Bene, grazie. Tutto
1: sono
0: a posto.
1: Contento anche noi, dai, bene, da lunedì, diciamo.
0: Sì, vabbè.
1: Senti, cortesemente, dimmi. Oggi potresti farci ascoltare Che tesoro che sei di Antonello Venditti.
0: È andato in onda, Venditti.
1: Ringrazio, saluto a te, a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox.
0: Fai il bravo.
1: I miei colleghi, tutti coloro che mi conoscono.
0: Fai il bravo.
1: Ed essendo bravi, continuiamo a farlo.
0: Vabbè.
1: Ciao da Gianmarco.
0: Ciao Gianmarco, un saluto enorme. È andato in onda Antonello Venditti. Buongiorno Vladi, Perenzo da San Benigno Canavese potrebbe mettere la canzone di Rino Gaetano, Gianna. Grazie mille, Perenzo, questo Perenzo da parte di chi è? Da parte di Rino Perenzo, giusto. 393 999 7794. Dove siete? Cosa fate? E con chi siete? Vabbè, adesso

Rino Gaetano con Gianna su Radio Jukebox. Buongiorno Vladino, ripreso a pieno regime il lavoro, dovremmo tornare al lavoro con inserimento graduale come fanno l'asilo. Mi faresti ascoltare dei Power of Love dei Frankie Ghost Hollywood? Le dedichiamo a Franci di Rivalta e alla sua mamma e alla sorella che sono mancate tragicamente.

Frankie Goes to Hollywood con The Power of Love su Radio Jukebox. Ciao Marina Paolo e ciao Franci. 393-999-7794. Siete con Vladi, soddisfiamo la vostra voglia di musica. Questa è Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: CNR, giornale radio.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con il clamoroso risultato delle elezioni in Sassonia che sconvolge il quadro politico in Germania. Alternative für Deutschland ottiene oltre il 44% dei voti, mancano solo un paio di seggi per governare da sola. Incertezza sull'alleanza con il partito rosso-bruno, intanto è sotto accusa il cancelliere Merz, il cui governo ora vacilla. Nicola De Muro.
6: Germania sotto shock dopo il travolgente successo dell'AfD in Sassonia-Anhalt. L'ultradestra guidata nel Land da Ulrich Zygmunt ha ottenuto il 44,6% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa, e ha un soffio dalla maggioranza assoluta per poter governare da sola. Crollano tutti gli altri partiti, la CDU che governava il Land di mezze consensi e crolla al 17%, e stamane il partito di estrema sinistra di Sarah Wagenknecht si dice disponibile ad allearsi con l'AfD per poter far diventare Zygmunt primo ministro del Land, ma proprio l'AfD starebbe bloccando l'ipotesi, convinta che un nuovo voto possa garantire la maggioranza assoluta senza accordi di alleanza. La leader nazionale di AfD, Alice Weidel, in conferenza stampa a Berlino stamane ha attaccato duramente il governo federale. È stato disastroso su immigrazione, sicurezza ed energia. Merz, ha aggiunto Weidel, è il cancelliere più odiato dai tedeschi. E il nostro voto in Sassone è il più alto mai raggiunto da qualunque altro partito dal 1990. Per ora Merz non commenta il risultato in Sassone e convoca i vertici della CDU. Silente anche Giorgia Meloni e tutti i leader europei. Parla invece la Russia. Risultato clamoroso che punisce l'arroganza e il bellicismo di Merz, fa sapere Kirill Dmitriev, inviato speciale di Putin.
5: La Serie A cede la ribalta alla nuova edizione della Champions League. Domani l'Inter, la prima delle quattro italiane in tabellone, inizierà l'avventura in casa Real dell'ex Mourinho. Intanto stasera si conclude il quarto del terzo turno con un doppio posticipo: Cagliari, Lecce, Udinese, Lazio. Il servizio di Jenny De Gaetano.
7: L'Inter, campione d'Italia in anellata di remontata, la terza vittoria su tre gare di campionato, stesso curriculum della Roma, comincia a risentire le dolci note della musichetta dei sogni, quelle della Champions. Pronti via, l'esordio nerazzurro domani è di quelli da brividi, vuoi per l'incrocio del cuore, vuoi per il livello di difficoltà, vale a dire il Santiago Bernabeu, il Real tornato casa dell'ex José Mourinho. Per il colpo grosso, Chivu ripropone la premiata ditta Thuram Lautaro, artefici della rimonta anti-Napoli. 119 gare insieme, 105 gol. A proposito di Roma, il debutto in Coppa giovedì a Istanbul col Fenerbahce, stesso giorno della prima casalinga del Como di Fabregas con il Lipsia, mentre domani il Napoli aspetta l'Arsenal. Emozioni forti contro i campioni della Premier. Intanto stasera, in tema campionato, il terzo turno si chiude con un doppio posticipo alle 18.30 Cagliari-Lecce, già punti importanti nella lunga corsa salvezza. Alle 20.45 Udinese-Lazio e bianco-celesti di Gattuso, in caso di successo, raggiungerebbero al comando della classifica a punteggio pieno Inter e Roma.
5: Ed è tutto, a più tardi.

e magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: già finita. Però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Era Olly con Balorda Nostalgia. Ciao, come stai? Io sono a lavoro. Volevo salutare i miei bimbi Agnese e Enrico e dirgli che gli voglio tantissimo bene. Metteresti Olly? Questo è il messaggio che arriva da parte di Michela. Un bacione anche alla nostra amica Michela. 393-999-7794, il numero a vostra disposizione. Ci siete voi su Jukebox. E dobbiamo andare a salutare, invece, il messaggio è quello di Olga, che si mi faresti ascoltare.

0: Anna con noi su Radio Jukebox 393 999 7794. Vai, sentiamo le vostre voci. Ciao.
1: Ciao Vladi.
2: Ciao.
1: Sono Martina del cast Le ragazze di Bruino dei Cablaggi. Sono sempre io che ti rompo. Ascolta, ci fai ascoltare per favore Don't Cha,
0: sì?
1: Delle
0: Pussycat Dolls insieme a Busta Rhymes.
1: La pronuncia. Per favore, grazie. Un bacione, ti salutiamo tutte.

la la la la la la, era il 2005. Musica Dolls insieme a Busta Rhymes, questa era Don, ciao su Radio Jukebox. 393 9997 794, state con noi, tra poco si torna insieme.

Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia, a Torino, FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5, a Vibo Valentia 104.6, a Cosenza.

0: Samurai J con Flamenco Paranoia, la richiesta Agnese. Vai, sentiamo le vostre voci. Ciao, chi è con noi?
1: Buongiorno Radio Jukebox, volevo richiedere Vuoto a perdere di Noemi e la dedico a mio nipote Francesco. Grazie, arrivederci.
0: Grazie a te. 393 999 7794. Intanto andiamo a salutare l'amico Diego.

0: con Vuoto a perdere su Radio Jukebox. Ciao Diego e ciao Francesco.
1: Ciao Radio Jukebox.
0: Ciao.
1: Come state?
0: Bene, grazie. Spero tu come stai?
1: Tutto bene.
0: Tutto bene, grazie.
1: Oggi vorrei ascoltare.
0: Cosa?
1: Un brano a scelta.
0: Possiamo fare noi? Nostra? Allora arriva Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso. Intanto un abbraccio al nostro giovane amico. 393 999 7794.

0: attenzione. non so se sia vero, però può essere utile anche per, insomma, sgorgare i tubi. Non so se sia vero, insomma, se ne sapete qualcosa.
1: Buongiorno
0: voi...
1: Vladino. Buongiorno. Buon lunedì, buon inizio settimana a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox.
0: Buongiorno, ciao.
1: Vladi, è possibile ascoltare Sogna Ragazzo Sogna?
0: Va bene.
1: Con Alfa?
0: Va bene.
1: Grazie mille, una buona giornata.
0: Anche a te, e grazie. 393 999 7794, questa è Radio Jukebox, ditelo a tutti.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

0: Caffè Roberto Vecchioni con Sogna Ragazzo Sogna su Radio Jukebox. E un'altra ora se ne va. Restate con noi 393-999-7794 sul canale 254 connesso ad internet in tutta Italia. Voi potete stare con noi di Radio Jukebox ma anche scaricando la nostra app ADN Play.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 14 e 4 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Out su Radio Jukebox. La richiesta Valeria, ecco, io la voglio ringraziare perché insomma canzone bellissima del 1995, Don't Speak, fantastica, ecco, però non sapevo alcune cose. Insomma, intanto parla di cuori spezzati, il testo racconta della dolorosa fine di una storia d'amore. Gwen Stefani ci dice: non parlare perché so già cosa stai per dire, questo mi spezza il cuore. Ma una curiosità dietro questa canzone che non conoscevo, ecco, Gwen Stefani aveva una relazione sentimentale di ben 7 anni con il bassista del gruppo, ecco, Tony Cannell. Quando la loro storia è finita, per Gwen è stato devastante dover continuare a lavorare e andare in tour insieme ogni giorno. La canzone è nata proprio da quel dolore profondo, sembrerebbe, ecco, non lo sapevo. Grazie Valeria. Grazie Valeria.
1: Vladino, sinceramente, io ho provato perché mi sono detto no, provo con la Coca-Cola.
0: Ah, nei tubi.
1: No. No. Non ha funzionato, ho dovuto comprare quelli.
0: No, quelli
1: il liquido apposta, diciamo. Così.
0: Quelli li ho usati prima di arrivare all'idraulico. Stavo pensando, quelli li ho usati tutti quanti. Ecco. Sì, Antonello Venditti è già andato in onda. Venditti lo hai già messo, sì. Ecco, dov'era Gianmarco quando è andato in onda Venditti? Sta facendo il riposino, non lo so. Ah, è vero, il riposino, perché è in vacanza.

0: Negramaro con Meraviglioso su Radio Jukebox. C'è Barbara che dobbiamo andare a salutare, lei che l'ha richiesta, vai. Ciao
1: Ila, sono Antonella.
0: Ciao Antonella.
1: Oggi vorrei fare un saluto particolare all'esercito di polizia che ha iniziato oggi il 235esimo battaglione.
0: Bene.
1: Voglio dire a tutte le ragazze un in bocca al lupo e un abbraccio a tutte a uno affettuoso. Vorrei dedicargli la canzone Papacito, se fosse possibile.
0: Va bene.
1: Saluto tutti i radioascoltatori che mi conoscono, in particolare ti mando un abbraccio e un bacio a te e a tutto il 235esimo battiglione dal Paradiso dei Sapori. Ciao!
0: Salutiamo tutte le forze dell'ordine, grazie a tutti questi ragazzi e a queste ragazze, veramente. Un abbraccio enorme a loro.

Karol G, c'è una nuova canzone di Karol G insieme a Bruno Mars, bellissima, mamma mia, che non abbiamo ancora suonato, sono nella nostra mattinata. Restate con noi, tra poco si torna insieme, soddisfiamo la vostra voglia di musica.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Silvana Ciao.
1: Un bacione, celeste nostalgia di Riccardo Cocciante, tutta quanta per la nostra Silvana. 393 999 7794. Ciao Vladi, sono Antonella. Metteresti per favore Farewell di Guccini? Grazie mille, buona giornata a te e a tutto il popolo di Jukebox.

0: Francesco Guccini con Farewell su Radio Jukebox. La richiesta Antonella 393 999 7794. Ciao.
1: Ciao Vladi, sono ciao. Francesca.
0: Ciao Francesca.
1: Gentilmente, me la puoi mettere la canzone Espresso di Sabrina Carpenter?
0: Va bene.
1: Un caro saluto a te e tutto Radio Jukebox.
0: Ciao Francesca. 393 999 7794.

0: piccolo, dal piccolo forno questa mattina, metteresti Marco Masini con il Vaffa, giusto per un bel buongiorno, l'abbiamo già messo, è già andato in onda. Un saluto anche ai colleghi della caffetteria Armonia, questo un saluto anche da parte nostra loro.
1: Buongiorno Vladi, ciao, sono Domenico da Messina.
0: Domenico, ciao.
1: Margherita, vorremmo ascoltare A te che sei di Jovanotti e dedicarla a mia moglie, ciao.
0: E allora l'ascolteremo tra pochissimo, ciao Domenico, restate con noi. Questa, ditela a tutti, è Radio Jukebox 393 999 7794.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
2: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.

te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi

0: la voce di Jovanotti con A te su Radio Jukebox. 393 999 7794. Vado a salutare la nostra amica Giulia da Rossano, che abbiamo già accontentato, che scrive: Vladi, mi fai ascoltare per favore Amore di Contrabbando? Non ce la facciamo perché che una marea di vostri messaggi, ma ti abbiamo già accontentato, grazie, come vedi ti seguo sempre, eppure stasera ti seguirò su Telespazio con quelle belle canzoni che nemmeno conoscevo. Complimenti a te, sei unico, e se non ci fossi bisognerebbe inventarti, ce ne sarebbe un altro. No, è vero, ce ne sarebbe un altro.
1: Ma Vladino, buon pomeriggio. Ma ciao. Dalla Caliente Montalenghe Sud, da Michele Marco. Si sente Marco, sta asciugando le posate, Vladino.
0: Ma che bravo.
1: Ne abbiamo anche un po' per te, se passi te le teniamo da parte.
0: No, per asciugarle
1: allora,
0: no.
1: Ci piacerebbe no. Ascoltare un pezzo italiano, ci va di cantare,
0: sì?
1: Quindi
0: cosa?
1: Io vado a Vagabondo dei Nomadi.
0: Va bene.
1: La vogliamo dedicare a te e a tutti gli amici di Jukebox. Noi andiamo a finire, Vladino, ancora in alto mare. Ciao bell'uomo miticissimo.
0: 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox.

Io Vagabondo cantata sicuramente da tutti, uno parte nel momento karaoke. Allora ciao, mi puoi far ascoltare Perdo le parole di Ricky, grazie. Questo è il messaggio che arriva da parte di Livio e Diego che ci ascoltano dall'alpeggio. Ciao ragazzi, questa è Radio Jukebox.

0: Era Ricky con Perdo le parole su Radio Jukebox. 393 999 7794.
1: Buongiorno. Buongiorno. Un saluto a te, a tutta Jukebox in ascolto. Ti sto ascoltando nella mia ultima settimana di relax, di vacanze estive, perché poi il 14 settembre ricomincio la scuola.
0: E si ricomincia.
1: E
0: esatto,
1: inizia il mio ultimo anno di superiori, quinta liceo.
0: Bene.
1: Quindi quest'anno, Vladi, mi tocca la maturità, mi tocca studiare. E
0: bravo.
1: Che ci possiamo fare? Vedi, ti
0: bravo.
1: Faccio pure le rime. E, che dire, te lo dirò sempre, sei il mio conduttore preferito, perché mi porti tanta allegria, tanti sorrisi e mi fai sempre morire dalle risate.
0: Beh,
1: perciò
0: so,
1: grazie.
0: Perché faccio ridere?
1: E oggi, Vladi, volevo ascoltare Desireless, Voyage Voyage, così facciamo ballare il popolo di New Box.
0: Siamo pronti a farlo ballare. Eccolo in arrivo.

297794, il numero a vostra disposizione. Siete con Vladi, ci sono le vostre canzoni preferite. Siamo quasi giunti al termine, io vi metto al corrente, mamma mia ragazzi, però vola il tempo con voi, è veramente ta-ta-tan. Veramente ta-ta-tan.

riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato.

0: più.
1: Luca Barbarossa con Portami a ballare e Teresa da Reggio Calabria che l'ha richiesta, un saluto alla mia mamma, scritto nel messaggio, metteresti proprio Portami a ballare, grazie mille, un bacione a te, ciao Teresa, grazie, ciao.
2: Ciao Vladi, ciao. Sono Andrina.
1: Ciao Andrina.
2: E buon pranzo a te e a tutti quanti.
1: Grazie.
2: Mi faresti sentire Biagio Antonacci con l'ultima canzone?
1: Va bene.
2: Se fosse passato nonno Hollywood.
1: Bella.
2: O un'altra di Nigiotti. Ti abbraccio forte e un bacione, ciao.
1: Grazie, ciao. Giulia insieme a Biagio Antonacci, questa è l'ultima canzone. 393 999 7794.

0: Cuerpo Tumbao. Beyoncé insieme a Maluma in Sierra Nuova. Ragazzi, siamo giunti al termine. Grazie a voi tutti per essere stati in nostra compagnia. Un bacione enorme. Intanto devo andare a salutare Marco che ci ascolta da Catania sempre. Grazie mille, grazie Marco. Anzi, fatemi una cosa, per favore. Salutino adesso. Sì, inviate il vostro messaggio adesso al 393 999 7794. Il salutino, dai, così almeno ci salutiamo, va bene? 393 999 7794. Se siete in macchina, state guidando, mi raccomando, accostate, inviate il vostro messaggio. Mentre si guida non si inviano messaggi.
1: Ciao Vladino, a domani, un bacione a Franci.
0: Grazie
1: Marina, ciao ciao.
0: Ciao Marina, un bacione.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie, mamma mia, quanto è serio, mi ha messo già l'ansia. Vabbè, allora grazie, grazie mille per il buon pomeriggio. Mi ha messo l'ansia.
3: Ciao Vladino, a domani. Noi abbiamo appena iniziato la scopata pomeridiana. Se vuoi passare almeno per quella, per le posate lasciamo stare. Ciao bello.
0: Guardate, io in questi ultimi giorni raccolgo acqua, adesso ho proprio acqua.
4: A domani, Vladi. Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao,
4: ciao.
0: Ciao Andrina.
2: Ciao Vladino, ciao a tutta la family di Radio Jukebox. Ci sentiamo domani.
0: Grazie, ciao Gianmarco.
5: Ciao Vladi, a domani.
0: Grazie.
5: Buon pomeriggio, ci sentiamo anche stasera su Telespazio con l'arcobaleno musicale.
0: Bravo.
5: Buon pomeriggio e ringrazio ancora Marina, mio zio, per avermi dedicato queste due bellissime canzoni di Noemi e dei Frankie Goes to Hollywood.
0: Bene, tutto in famiglia rimane. Grazie veramente per essere stati in nostra compagnia. Un bacione enorme a tutti quanti voi. Ci ritroviamo ovviamente domani su Jukebox a partire dalle ore 10. Grazie, siete tantissimi come
1: ciao
0: sempre.
1: Ciao Vladi, a domani anche io in chiusura. Bacio.
0: Finiamo insieme però.
2: Ciao, buon pomeriggio Vladi, a domani.
0: No, Fabi secondo me era insieme all'amico di prima perché erano tutti e due un po' morti. Un po'. Mamma mia, non ce la faccio veramente più. Per gli amici che ci seguono anche dalla Calabria e dalla Sicilia, questa sera vi aspetto a partire dalle ore 21 su Telespazio, mi raccomando, Radio Ricordi, l'arcobaleno della musica, questa sera a partire dalle ore 21, va bene? Oppure mi potete guardare in tutta Italia sul canale 254 nella nostra piattaforma ADN Play. Ciao!
6: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 3 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 0 9

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Ulaula.it, i prezzi che tutti cercano. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 9

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: CNR, giornale radio.
6: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Non mi dimetto, miglioreremo tutti insieme, lo ha detto il cancelliere tedesco Merz durante la riunione della direzione della CDU. La vittoria dell'FD, ha aggiunto il capo del governo di Berlino, scuote il nostro partito fin dalle fondamenta. Non possiamo far finta di nulla e tornare alla normalità, nemmeno io, nemmeno il governo federale. Poi la precisazione, nessuna cooperazione con l'estrema destra, puntano a distruggere la CDU. E ieri il successo travolgente del partito dell'estrema destra in Sassonia, Halt, con il 44% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa. Crolla la CDU che tocca il 17%, ancor peggio l'SPD che raggiunge poco più del 9%. Nonostante il trionfo nelle urne, non è certo però che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo del Land. Pronti a nuove elezioni, rilancia il candidato governatore Sigmund. È stata l'estate più calda in Italia dall'inizio delle rilevazioni nel 1950, conferma il CNR. Temperatura media a 24,3 gradi, 7 decimi in più di quella rilevata nel 2003, l'anno del precedente primato. E le alte temperature insistono sul nostro paese, specie al centro-sud, ma una brusca inversione di rotta è attesa da dopodomani a iniziare del settentrione, per l'arrivo di una forte perturbazione atlantica foriera anche di precipitazioni intense. E oggi è suonata la campanella delle scuole altoatesine, giovedì apriranno quelle di Trentino, Valle d'Aosta e Veneto, la prossima settimana in tutte le altre regioni, l'ultima sarà la Puglia il 17 settembre. Il calendario scolastico conoscerà variazioni su festività e ponti tra i vari territori e plessi. Per tutti c'è già la data dell'esame di maturità che scatterà mercoledì 16 giugno con la prova di italiano. Infine il tennis. Agli US Open si disputano gli ultimi incontri degli ottavi di finale. C'è un solo italiano ancora in lizza, Luciano Darderi, atteso dalla sfida al numero uno del tabellone Alexander Zverev. Il via non prima dell'1 di notte, ora italiana. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 7 0.

0: lo puoi richiedere con il codice 7317.
1: Stai ascoltando Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: CNR, giornale radio.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con il clamoroso risultato delle elezioni in Sassonia che sconvolge il quadro politico in Germania. Alternative für Deutschland ottiene oltre il 44% dei voti, mancano solo un paio di seggi per governare da sola. Incertezza sull'alleanza con il partito rosso-bruno, intanto è sotto accusa il cancelliere Merz, il cui governo ora vacilla. Nicola De Muro.
5: Germania sotto shock dopo il travolgente successo dell'AfD in Sassonia-Anhalt. L'ultradestra guidata nel Land da Ulrich Zygmunt ha ottenuto il 44,6% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa, e ha un soffio dalla maggioranza assoluta per poter governare da sola. Crollano tutti gli altri partiti, la CDU che governava il Land di mezze consensi e crolla al 17%, e stamane il partito di estrema sinistra di Sarah Wagenknecht si dice disponibile ad allearsi con l'AfD per poter far diventare Zygmunt primo ministro del Land, ma proprio l'AfD starebbe bloccando l'ipotesi, convinta che un nuovo voto possa garantire la maggioranza assoluta senza accordi di alleanza. La leader nazionale di AfD, Alice Weidel, in conferenza stampa a Berlino stamane ha attaccato duramente il governo federale. È stato disastroso su immigrazione, sicurezza ed energia. Merz, ha aggiunto Weidel, è il cancelliere più odiato dai tedeschi. E il nostro voto in Sassone è il più alto mai raggiunto da qualunque altro partito dal 1990. Per ora Merz non commenta il risultato in Sassone e convoca i vertici della CDU. Silente anche Giorgia Meloni e tutti i leader europei. Parla invece la Russia. Risultato clamoroso che punisce l'arroganza e il bellicismo di Merz, fa sapere Kirill Dmitriev, inviato speciale di Putin.
4: La Serie A cede la ribalta alla nuova edizione della Champions League. Domani l'Inter, la prima delle quattro italiane in tabellone, inizierà l'avventura in casa Real dell'ex Mourinho. Intanto stasera si conclude il quarto del terzo turno con un doppio posticipo: Cagliari, Lecce, Udinese, Lazio. Il servizio di Jenny De Gaetano.
6: L'Inter, campione d'Italia in anellata di remontada, la terza vittoria su tre gare di campionato, stesso curriculum della Roma, comincia a risentire le dolci note della musichetta dei sogni, quelle della Champions. Pronti via, l'esordio nerazzurro domani è di quelli da brividi, vuoi per l'incrocio del cuore, vuoi per il livello di difficoltà, vale a dire il Santiago Bernabeu, il Real tornato casa dell'ex José Mourinho. Per il colpo grosso, Chivu ripropone la premiata ditta Thuram Lautaro, artefici della rimonta Antinapoli. 119 gare insieme, 105 gol. A proposito di Roma, il debutto in Coppa giovedì a Istanbul col Fenerbahce, stesso giorno della prima casalinga del Como di Fabregas con il Lipsia, mentre domani il Napoli aspetta l'Arsenal. Emozioni forti contro i campioni della Premier. Intanto stasera, in tema campionato, il terzo turno si chiude con un doppio posticipo alle 18:30 Cagliari-Lecce, già punti importanti nella lunga corsa salvezza. Alle 20:45 Udinese-Lazio e Bianco Celeste di Gattuso, in caso di successo, raggiungerebbero al comando della classifica a punteggio pieno Inter e Roma.
4: Ed è tutto, a più tardi.

0: è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7391.

0: radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 840.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 8500.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Lo puoi richiedere con il codice 3, 7, 2, 3.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 17 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
0: CNR, giornale radio.
4: Ben trovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo capo redattore economico Gianni Del Vecchio. Mercosur, le imprese italiane si muovono.
5: L'Italia e le sue imprese si muovono prima di tutti gli altri paesi europei per sfruttare l'accordo di libero scambio che è entrato da poco in vigore fra l'Europa e i paesi dell'America Latina, il cosiddetto Mercosur. Si muovono prima degli altri perché è partita oggi la prima missione internazionale, appunto, che vede la partecipazione sia del ministro degli esteri Tajani ma soprattutto di tante imprese italiane, in un appunto una missione di tre giorni che passa dall'Argentina per finire poi in Brasile, che sono i due paesi più grandi dell'America Latina e con i quali le imprese italiane possono portare a termine insomma degli accordi vantaggiosi, perché ricordiamolo, i due paesi intanto sono dei paesi in cui c'è una grande storica presenza di immigrati italiani, cioè in Argentina ne sono 23 milioni di discendenti italiani e in Brasile addirittura 35, quindi stiamo parlando di numeri molto molto elevati, quindi c'è una tradizione storica, ma soprattutto in Brasile e in Argentina c'è una grande abbondanza sia di materie prime che di energia a basso costo, che sono delle cose fondamentali insomma per un'impresa italiana, che è un'impresa, come sappiamo, appunto di trasformazione, un'impresa meccanica, e lì l'obiettivo è aprire in loco filiali delle nostre imprese.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.
6: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
7: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non

0: Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0736.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: Scegli ulaula.it. Perché pagare di più? Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Encore un dimanche, je dis ça cher.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro il mio amore. Come sicuro,

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8483.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 € al chilo. E uva Red Globe a 1,99 € al chilo. Lidl, vale davvero.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: CNR, giornale radio.
4: Inizio di settimana generalmente stabile grazie all'anticiclone, a fronte però di un caldo ancora intenso e tipico da piena estate. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà pressoché invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino di confine, soprattutto sui settori orientali e sull'Appennino centro-settentrionale. In serata e nella prossima notte c'è lo stellato quasi ovunque, con solo qualche annuvolamento residuo ancora sulle Alpi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 7 0 8

0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: notte.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come pesche noci a 1,69 euro al chilo. E uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: CNR, giornale radio.
5: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Mentre la Serie A sta per chiudere la terza giornata e passare il testimone alla Champions League al via domani, sono ancora forti le emozioni per una domenica da brividi per lo sport italiano. Riviviamo il trionfo di Kimi Antonelli a Monza e l'argento europeo dell'Ital Volley Donne nel servizio di Jenny De Gaetano.
6: Come la nazionale italiana unisce tutti Kimi Antonelli, anche nel Tempio Ferrari. Poco importa lui al Fiere Mercedes, spinto dai 400.000 innamorati del cavallino. Dal 19° e ultimo posto, fino al trionfo, 60 anni dopo, tal Ludovico Scarfiotti, ultimo re azzurro del Gran Premio d'Italia. Gioia e incredulità agitano l'animo del ventenne bolognese.
7: Incredibile, non so più cosa dire, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo, però credo che sì, questa è la giornata finora più bella della mia vita e una giornata che ricorderò per sempre.
6: In classifica Antonelli ha più 66 su Russell, più 76 su Hamilton e domenica si va a Madrid. Ma i cori e gli applausi li meritano anche le azzurre del volley, perché il KO in finale degli europei contro la Turchia non è una sconfitta, è un'altra medaglia d'argento. Parole e musica di Julio Velasco.
8: Io sono molto orgoglioso di queste ragazze, anche se non abbiamo vinto, perché ci sono modi e modi di perdere. Intanto se potevano non arrivare in finale, tanto per cominciare, perché sembra una cosa scontata. Secondo, si può perdere molando, noi non abbiamo molato.
5: Accennavamo al campionato che stasera propone gli ultimi due incontri della terza di Serie A. Alle 20.45 Udinese-Lazio, in caso di successo i biancocelesti raggiungerebbero in vetta la classifica a punteggio pieno Inter e Roma, ma si parte alle 18.30 con Cagliari-Lecce. L'approccio dei tecnici, il padrone di casa pisacane, il salentino Di Francesco.
9: Mi aspetto un Lecce accorto, che sa l'importanza della partita, anche se sono passate solo due giornate, ma se si perde pesa. Mi aspetto una partita che all'interno avrà più partite, mi riferisco soprattutto alla lettura dei momenti che faranno la differenza.
10: Mi posso aspettare un po' di tutto, poi vi assicuro, in un contesto, in un campo non facile, dove ci sarà un gran tifo, un gran pubblico, e per noi sarà molto importante approcciare meglio la gara. I primi 20-25 minuti sono fondamentali.
5: Tennis, c'è un solo italiano ancora in corsa agli US Open, che oggi vedono gli ultimi quattro incontri degli ottavi. Ostacolo altissimo per Luciano Darderi, che nella notte italiana affronta il numero uno del tabellone, Alexander Zverev. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Let's go.
0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 3

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Non mi dimetto, miglioreremo tutti insieme, lo ha detto il cancelliere tedesco Merz durante la riunione della direzione della CDU. La vittoria della AfD, ha aggiunto il capo del governo di Berlino, scuote il nostro partito fin dalle fondamenta. Tra le reazioni spicca quella del Consiglio degli Ebrei Tedeschi. Siamo inorriditi, dice il presidente Schuster. Il cardinale Marx, arcivescovo di Monaco e Frisinga, ha invece invitato i tedeschi a difendere la dignità umana dopo la vittoria della AfD. 350.000 persone a Belgrado ai funerali di Mladic, l'ex generale serbo-bosniaco morto all'Aia mentre scontava l'ergastolo per crimini di guerra. Protesta a Bruxelles, solidali alle vittime, venerazione incompatibile con i valori europei. Tragedia sfiorata stamani a Roma, crollato un solaio all'interno di un negozio di via Cola di Rienzo. La palazzina era in fase di ristrutturazione, 4 persone sono state estratte dalle macerie, tutte incolumi. Vigilia della prima giornata di Champions League, Inter domani di scena a Madrid in casa del Real dell'ex Mourinho. Mercoledì il Napoli ospiterà l'Arsenal, giovedì esordio di Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come pesche noci a 1,69 euro al chilo e uva Red Globe a 1,99 euro al chilo. Lidl, vale davvero!

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 3 0 2.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 8021.
1: Nella tana del granchio c'è una canzone. Ho posato i miei vestiti al sole. Ti ho vista piangere dietro le mie

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
0: CNR, giornale radio.
2: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Un'altra giornata di attacchi israeliani a 360 gradi, 11 civili uccisi in raid notturni nel sud del Libano, tra loro due neonati. In un altro attacco morti anche due paramedici. A Gaza l'esercito dello Stato ebraico rivendica un attacco su una postazione di Hamas. Non vi sono notizie di vittime per ora, mentre l'ONU ribadisce la protesta per i piani di allontanamento dei palestinesi dalla striscia. In Cisgiordania un ventenne è stato ucciso ad Ahaja in scontri con coloni israeliani. Ma a sorpresa sul West Bank, il governo israeliano ha ordinato, a quanto pare su richiesta americana, l'evacuazione di decine di avamposti non autorizzati dei coloni. Intanto la Lega Araba riunita al Cairo rilancia la protesta per le nuove misure definite illegali di colonizzazione a Gerusalemme Est, ricordando che si tratta anch'esso di territorio palestinese occupato.
0: L'economia.
2: La vittoria dell'estrema destra alle regionali in Germania, coi concomitanti timori anche per la tenuta del governo Merz, si fa un po' sentire anche sulla borsa tedesca, che cede un paio di decimi a fronte di una tendenza cautamente rialzista in Europa nel giorno della chiusura di Wall Street per il Labor Day. Piazza Affari chiude guadagnando un quarto di punto percentuale. Ancora in lieve rialzo le quotazioni internazionali del petrolio in una giornata in cui il Ministero delle Imprese ha rilevato l'ennesimo aumento alle pompe di benzina, media solidamente oltre i 2 euro al litro. Tra i titoli peggiori a Milano, TIM e Poste in vista della fusione. Venerdì prossimo si concluderà l'OPAS lanciata da Poste Italiane, che oggi l'amministratore delegato di TIM Labriola ha portato in adesione dopo che a luglio il CDA aveva valutato positivamente l'offerta e le prospettive industriali. Nel secondo trimestre il PIL in Eurolandia è aumentato dello 0,6% rispetto al primo e dell'1,2% su base annua. Nell'intera Unione Europea l'aumento è stato rispettivamente dello 0,7% e dell'1,4%. Italia fanalino di coda col più 0,2% congiunturale e più 1% annuo. Ai massimi la Spagna più 2,7% tendenziale. Va relativamente meglio per il nostro paese il dato sull'occupazione, cresciuta nel trimestre di 3 decimi, 2 in più della media nell'area euro. Tra Italia e Belgio c'è una cooperazione strettissima, ma si può fare ancora di più, specie nella difesa. Lo ha detto la Premier Meloni ricevendo a Palazzo Chigi l'omologo De Wever. L'accordo tra Unione Europea e Mercosur porta un vantaggio gigantesco. Le nostre imprese si candidano a essere partner molto efficaci e dinamici, ha detto intanto la vicepresidente di Confindustria Barbara Cimmino, presentando la missione imprenditoriale organizzata in Argentina e Brasile e rivendicando: siamo la prima associazione industriale europea a farla in modo così importante e articolato. Alle 21 di stasera scatta un nuovo sciopero ferroviario di 24 ore indetto da alcune sigle di base. Per i trasporti regionali saranno garantiti servizi essenziali dalle 6 alle 8 e dalle 18 alle 21, ma Trenitalia esorta comunque i passeggeri a informarsi sul proprio convoglio prima di recarsi in stazione. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Itti. Scopri quanto puoi risparmiare.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: CNR, giornale radio.
4: Nelle prossime ore cieli ampiamente sereni su quasi tutto lo stivale, con residui addensamenti solamente lungo l'arco alpino. Nella mattinata di domani la stabilità atmosferica sarà ancora la protagonista su gran parte d'Italia, con isolata nuvolosità ristretta al litorale dell'Alta Toscana. Nel pomeriggio assisteremo a un progressivo incremento dell'instabilità sui rilievi alpini e appenninici, segnale di un peggioramento più deciso in arrivo verso sera a partire dalle regioni del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
6: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.

che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer Include.

0: Scusi, così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla!
2: Scialla, scialla, scialla!
3: L'estate è infinita! A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TanZero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7 7 5 7

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
2: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2, 5, 8, 6,

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 1 9 6

0: richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3336.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 4480.
1: Call it magic.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 22, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Radio Jukebox. www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

0: chat di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 6 3 8.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3 5 5 4.

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7542.
3: Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to

0: Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3501.

0: 2.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 22 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: italiano lo puoi richiedere con il codice 1861.
1: Magari toccasse a me prendermi cura dei giorni tuoi.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 1 0.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 7 4 3

Radio Jukebox, ora esatta. È mezzanotte e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8490.

0: italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Ripieni due brani preferiti. Radio Jukebox.
3: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:01. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se

0: puoi richiedere con il codice 6033.
1: Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta così in fretta da truccarsi presto, talmente in fretta che suo padre

come mai non esci? Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:30.

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: puoi richiedere con il codice 4452.
1: Mio padre che mi spinge a mangiare, e guai se non finisco.